mo n ki loruko temi gangan gan omo bale bale omo bale bale to ba lori ohun gbogbo

0: Splash FM 105.5.
1: Nini sun ole jo ara ntoka Nini mewa re bo lato di orun ni Abi ni bi o se fi wa o se Splash 105.5 FM your Washington IB radio
2: Washington IB radio
1: Splash Eddie Kota radio 105.5 FM
3: 105.5 FM
1: Splash! Numero uno!
2: Numero uno!

0: nini sun ole jo ara ntoka nini mewa re bo lato di orun ni abi ni bi o se fi wa o se Splash 105.5 FM, your Washington IB radio.
1: Your Washington IB radio.
0: Splash! Eddie Kota Radio. 105.5 FM.
2: 105.5 FM.
0: Splash! Numero uno.
1: Numero uno.